Sostieni attivamente la tua radio e diventa socio di Radio Lora. La quota annuale è di 150 franchi, ma i nuovi soci potranno aderire al prezzo scontato di soli 75 franchi. Radio Lora è un'emittente indipendente senza interessi commerciali. Si finanzia con quote associative, donazioni e finanziamenti per progetti. Questa base assicura l'indipendenza di questa storica radio. Fanne parte anche tu. Per associarti vai su www.lora.ch, dove troverai tutte le informazioni. Radio Lora. Ogni socio è importante.

Bachtale te venim vitumenda ka te sosh sinamenza sosh unas sosh amari emisia lora romanes Gico, deixa de osati a chiarat Tai amen già ponadorite su una musica Musica so scheite vakera jek cover so kede kotar igili ederlesi shuna kanaka te ovela lafi vashiki penjerdi gili ko amaro baro divea o ederlesi Tai shunaka te sar o kutari Afrika manusha dikena kia gili ta kede sar yek remix tai shunaka nakate adava.

0: Kiewicz Station,
1: Radio Nora, 17,5 MHz.
2: Una bambina di strada, senza padre né una mamma, viveva sempre dei drammi. Tu non hai vissuto un dramma, sei con bimbe i primi